0: sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho stramattata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?